0: Buongiorno.
1: Per mo' che da quel fader
0: sono usato. Mamma mia. Il
2: headphone sta col hat a metto per Aoli. Allora
1: ma di sono tutto.
2: Io avrei tarrasna. Allora non so già. Ma come? E tarrasna.
0: Shnamlo, tu mi laio. Anna mi axalashra a un ex.